quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle, so

dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere. Trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la rivincita in una notte limpida. Io mica l'ho scritta, l'ho dipinta.